difoko tsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, seke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molemo.

0: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolo tse jalo ka 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka $49.99. Le di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti, macaroni kapa shapes pasta tsa fatties and monies ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sebokeng di lonalia ananelwa Lesedi FM le leqhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app. Kimo lelwa.

0: Mamedi di fela mona di tabazna tsa hora ya bosupa ha re di ane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya borobedi ke go tlala luna bana beso
1: dira hekel na neo le o beyang se hlohlolo lena ke lena neo la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohle o seng gema le dikgalana ke bolela dikgoku tsa

0: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.
1: Re leka ho etsetsa baratuwa ba rona sohle so re ka se kgona re sa phela. Jwale ke ka hobane re sa ba siile seriti se tshwarellang. Diplane tsa Clientele Funeral di patala kontane. O boela fumana molemo wa grocery, dipalangwang le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty, o family man e ikgethileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana cover ya lepato kajeno. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards, Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditefiso ke tse tlwaelehileng.
2: Twas sale patuka tahoha breakfast.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa wetsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
3: Phutuloha o itlhabolle ha monate ho Lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
4: Ke sentse ke o hwehla, kiri ya tlase mofutu.
3: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho Lesedi FM fela, ke molelwa.

Pretty much on her right, Kalishumele Mesumedi, Refetela, Mwifong, Waditaba, Wa Imatlafats. Kelebile ha ho le ho tshwana mo letsane tsamaya hantle o ile o phomola ho baneng ya ho tima o e gathile ka jeno re tlo boela re tiana hape lwana a kwano siale moyeng na kong e tlang mo mamedi o fela ho le jwalo le nanolo le ke nang ke la ditaba ke le imatlafatse tshebeletsong ya le CD FM re pele nna lwana re kena ho tse o re di hlophisitseng ka jeno re fetele ho tsietsi mohaladi ho re balla ditaba tsa hora ya le shumele metsimedi.

0: di tabatsana tsa ura ya tshumele metse me di di fella mona mamela tsa ka re tsantsa lefatshe le bolipi ha o right le bele ya pele
1: tsene re fitela khaso re o tlhulile le nana o ke la imatlafatse ka di makatso folotsi

0: Nako ke hora ya pele. O mametsele Sedi FM gotlela gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya pele o le Sedi FM. O tla di ballwa ke tsietsi mohaladi. Empa pele ho mo o tla o balla dihlotsa tsona.
1: Ditaba boholo di amana le ba papatehi ba batlang ditokomane tsa hore e be ba papatehi nakong eo ba fitlang naheng ena. Nyewe kgatlhano le mogosi e busetswa morago. Go tse ding, mosadi a le dimo di masome a mararo o bolawa ka setlhogo porofenseng ya North West. Dimamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka moramona.

0: ke o taba ke o taba re ka leboa bana ba ka
1: motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a o taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
2: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: A ke o taba o setse fela metsotso e mmedi pele ho hora ya bobedi. E re ke tle ke hate mona.
3: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la hao la phologo. Seke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.
0: Ke nnete Lesedi FM ke molelwa. Batho ba bangata ba shwa mebileng ya rona Afrika Borwa. Ke hobane ba kganna ba nwele. Ha ba bang bona ba kganna ka lebelo le hodimo. Ha ba bang ba sa hlomphe melao ya tsela. Ha emu roboto ena ha e bona fela o tla palame a ti ditaso ha ke sa bua ka ditaso ha ke sa bua ba kena fela o ba fumana di highway tsa rona di freeway tsa rona ba itsamaela fela tsama fela me kana ke no ha ba bona ba laola speed ba balea ba etsa ntho tsena tse tinang ka ofela le Lesedi FM le Lesedi FM le ri tlokomele tla go di mahlo nako ke hora ya bobedi o mametse le Lesedi FM go tla khatso la Afrika Borwa di dabatsa ra bobedi di balwa ke tsietsi mohaladi

di taba tsena tsa horra ya buraru di fella mona boela ba mona di taba tseding ha o ra itlebele ya bone ka Kenny tsenyane mudupi.

ke lebuile ha holo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela o le jwalo le nanao le kenang ke le nanao la ditaba la matshohlo ho le sedi FM impapel ho mo re fetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Masole a mararo a Israele le tsholong la gaoletsi ha o file moedi o arolam Israele le Lebanon pele re phethela e ahilwe ka selemo sa 1968 Zeljava ke boemafofane bo boholo ka ho fetisisa esita le diahelo tsa sesole sa moyeng. Boemafofane bona e boetse ke batheko e phahameng ka ho fetisisa bo fumaneha tlasa lefatshe Europe. Diahelo tsena tsa sesole sa moyeng di patehile tlase ho lefatshe diithaneleng tse epilweng thabeng ya Peljesefiga. Boemafofane bona ba sesole bo boholo ho bo amohelang difofane tsa ntwa tse 120. Mme ka ntle ke boemafofane ba kgale bo seng bo sa sebetse ha o shadima. Le hoja boemafofane bona bo se bo sa sebediswe ha jwale, bahahlaudi ba etela sebaka sena kgafetsa. Dithanele tsena di le fifi di hloka lebone le matla hore motho a ka bona ka hare ho tsona. Baeti ba ka lahleha ha bobebe. Dithanele tsena di boetse di ditshila e leng ka hoo ho leng bohlokwa ho sebedisa dithanele tse sebediswang ke batho ka bongata. Ho na le tse itseng tse banki tse ditshila haholo tse kotsi hore batho ba ka kena ho tsona e leng seo batho ba lokelang ho di qoba ba sebedise tsena tse e leng hore boholo ba batho ba di sebedisa. Re a phethela. Letsatsi ke la 18 Mmesa selemo ke 1930. Ho ne ho kgutsitse ho se batho mebileng ho tloha ha nako e le 15:00 ho isa horeng ya 9:00. Mme ke mona mo kgaso ya ditaba BBC e etsang phatlalatso e makatsang e mabapi le hore letsatsing lena ke paseka ha ho ditaba e leng se makaditseng batho. Phatlalatso ena e neng e sa lebellwa e hlahlangwa ke mmino wa piano metsotso e 15 kaofela ka nako e lokelang hore ebe ho ntse haswa ditaba pele seteishene sa radio sena se welang tlasa BBC se ka tswela pele ka lenaneo le hlahlamang. Ebe ho a etsahala ditaba di be siyo. Matjhaba a fella mona, mokgahlela o qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
1: Tseo tsa matjhaba di re beile hantle metsotsong e 24 re ya re lebile horenyane ya bosupa. Hopola hore horeng ya bosupa o tla balelwa ditaba mme ka morago moo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le CBD Molefe go utlwa hore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re buisana le nakwano ha elava. Lebile haholo lava e rena kwa rona ha ime mona re lekole ditabatse ya manang le dikgetho tsa magotlametse.

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya borobonga le ke nang ha jole e ke la tsa di papadi
1: di papadi hole sedi fm sedi fm.
2: Khati seida we tlisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Sadi papa di holi sedi FM.

0: lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go disitseng
0: le go fa maikutlo a o bega motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho.
2: Dipapadi go lesedi FM.
3: Ya, ke le bua gaitse diak. George Jesus. Ho salang go ga ke tsebo ba neng empire ke tlwele mabedi. Ere ke gaone le yona taba yo. Tabiso. Ere ke tlwele gaitse ya motho. No, ere ke tlwele mabedi. Ke etse tsena ka mogana go sa fedi sempelo ha ke tlo fatsa dintsa dintla kgolo tse tlaeletseng ka mahetla. Hona dipapadi mmona.
4: Dipapadi go le sedi FM.
3: Ke nka le mohala o tle. Ke mamedi dumela.
5: O bua

e boetse isitsitse madihlofa mo mamedi mme go tlisetsa gaolo ya dikete tse tharo magolo a supile le mašwa ma matlhano a metso e mene ya monyaka natefelo.

se bansi he la ma se bansi e amutemu hai hai hai hai hai hai se bansi.

basuti rere ha balwana rere batluele mbalwane kinjanya natsa sizumidi jana maro dira kitsena di ritswetse matla ke abuti mantsha e gomo ya koti o re gena molele mogena o gena molele ho ho ba biti baloi batho ba etsa mehlolo ena ka ofela lefatshe mona gena molele ho di ho yona o bane ka mehlala matsatsi dula habile hapetse ho go lwanela di dintwa tse re sa di boneng o fitla re be ya ho renya le shume tshebeletso ke ya lesedi ho le gotlala gaso la Africa Borwa tsena tsa o qetela ditjaba re boetse re di balwa ke Kenny Mudupi Makenzo.

hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

ntakantharebela ntate ntota mosie diratsaka dingata di tletse lefatshe batho ba ntlhoileng ba lekana le bangatang ke soteletse ngwana le bajwa chaa.

Nola di tlaba nkeretseng, nkeretseng, nola di tlaba nkeretseng. Ke metsotso e mashome a mabedi metso e mehlano pele ho hora leshome le metso e mmedi, ke pine monate ya nola di tlaba.

0: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa le batho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka tefo e habedi ha le fuile la kotsi ho bona lo he fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Tu kweka kilo kela hontsha mokhuba opa opa diatla ma opa diatla

0: Kgotso le puo ya Sesotho.
1: Dikalaneng ho lesedi FM.
2: Kana le tatile hao ha monate meso e tswala meswana. Re tshwa dikalaneng. Moho le mzwake ka tshela. E mo tsumratu. Labone la botano go tswa go renya bobe. Isitela go renya botano meso. Ha ha. Ho lesedi FM.
3: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.
4: Sehla sa selemo se kene, mme naga e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM.